Percepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, alte emus dicere.